0: Maria no chiare no sanobla mi vale mi be rejaina diego mansa
1: o sanobla no chiare bi o sanobla e man
2: mi ma se nel mi gogon Gesù Cristo tocca
1: e man javi io le do e man
0: do se i madale Gesù Cristo no sanobla o chiara no con mi ma Maria mi grazia no se co guarima mi ma se no mi no Gesù Cristo nel mi gogon i e le Jesus to him, who was a Christian, he said, Maria,
2: Bonada, the Panos and Obla, the Majari, I
0: will be a Pogatri, the Tonos and Obla, the Doko of the Christian. Agera, Biomo, Bialim, no Kiali,
1: Bonukaya, Caso, Bonuya, Yena, Yavaya, Yagarisa.
0: Agera biomo bialim no khiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage divese
0: Agera biomo bialim no khiali
1: bonu kaye kaso bonu yaye nya ira wa yaye yaye biage divese
0: Ebiana mandewa dia
2: yaye dia
0: ure pano solo bla ne wa dia gerebe era biomo bialim no khiali
1: isa